sat deh. Gue dong di yang di daf. Si kencak. Gue dong flat. Sama gal di yang di daf. Here we go now.